Whaia I tai Wellingtone, whaia lea le PIPC Newtown. O le whelua inga lea ia e whaasoa I fo'i. Matali I fo'i nisi o fesili o loo, o loo pewhapewinia o fesili, whaia lei tu la e wingar palo, ta whaia lei tu la se fulua ngai atu lei tu la e lua. E ma whai ona whaasoa ai ma whaafonga I fo'i, I le whaasoa I mata upu tau I Pacific Housing, ia po o whale mo ta tangata Pasifika, o le soifo maloloina, ma ta upu tau le awa onga, fa pia fwe ma ta upu tau le tau tangata whainga ruenga, le ngata I leo ma ta upu la vai e winga I le tamau a inga o New Zealand. Nai ma whai ona whai ona, anga ia tia I le whelo inga le na I le astona I nei, I le se fulu anga I le tu lai lua. E I fwe le si whelo inga e whai I wainui o mata, o le si fwe I whelo inga wha apia, Faya lea I le St. Patrick Church Hall, le tuli manu o Stanley Street, ma le main road I wainui o mata. Faya waile le tulai se fulu ia anga I atu le tulai lua. Feloa inga ia olo ili fesili tele e laiona e fesili ainisi. O lale mafu anga I tawai ona e panota. Feona e anga I atu wai pe fapeini o fesili pe fasoa I fo'i. Ia inisi fo'i o mata upolo o la wanunga a mese lava fo'i le nei. Le toe petoe tolu, ia petoe tolu fava yaso ia taun une le tinwa yaso pa alota o la sofitu leo novema. O le fafifianga sui fefiloi mo le nei vaenga o la wauli mai a fiu se mo le tufunga malpese la tanga ngana Samoa. Alo fatu mauta uma la malo fafonga mai I lungo le tasi ono te si mal tasi fa mo fa pele tele o atata upenga te whailangi YouTube or Facebook fa pele website olo ema awa mai ili tautua si ufonga lau mua ili ne aso lulu.